Into lezezoze zuze vele vronoza layata layata vele braninzo vienna dana vele braninzo vienna vele braninzo vienna.

0: Tata, chi sia sogno?
1: Chi sia sogno?
0: Chi sia sogno? Chi sia sogno? Chi sia sogno?
1: Chi sia
0: sogno? Chi sia sogno?